0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:01.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Sorriso!
7: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: sentimento, è il sentimento col maestro Linari, ma che bel valzer per dare lo start a questa nuova settimana, nuova, calda settimana. Ci pensiamo noi con la nostra musica a rinfrescarvi le giornate, ragazzi, mica micio micio bau bau. Ecco, riprendiamo anche di lunedì, visto che nel mese di luglio mai ci siamo fatti vedere il lunedì, ma era tutto preventivato, eh. Oh, riprende la normale programmazione mia, quindi torno 7 su 7 in onda in primissima parte di mattina su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Eccolo qua, il giovincello Giovanni Zeri che vi sta parlando e vi accompagnerà non per una, non per due, bensì per tre ore questa mattina. Ehi, fatevi sotto. Il nostro numero di centralone è il 345 48 45 663. C'è la Sciura, la regina madre.
1: Mezzaluna, sì. Splende in ciel, sì. Fantastica per noi.
0: Sì.
1: Ciao tesoro. Ciao. Oggi ho della visita di controllo.
0: Come è andato? No, perché sai, 108 anni è la seconda catarrata, no, che le hanno cambiato, no? L'ha fatta due volte lei. Oh ragazzi, 108 anni, cosa vuoi? Dai che oggi ti controllano e ti rimettono in pista alla grande. Va bene, siamo qua, tra poco l'appuntamento sarà con... poco da ridere, è vero, Dicevo, l'oroscopo, facciamo un disco prima, dai, un disco, e che disco! Abbiamo Frank David! Questa è una grande canzone, insomma, dedicata ad una donna assolutamente speciale, una donna che tutti prima o poi, perlomeno una volta nella vita, vorremmo incontrare. Una donna assolutamente straordinaria, è una donna che illumina la luna!

domanda. Mi si porti il leggio, vai. Grazie signorina. Dai che si attacca con l'oroscopo del giorno. L'Ariete, l'eccellente luna entrerà oggi nel vostro segno e sarà la vostra più efficace alleata, perché senza troppi sforzi potete realizzare ciò che volete nei modi e tempi a voi più congeniali. Il momento sarà adatto per instaurare rapporti freschi con persone nuove. Torelli, in un clima sentimentale certamente teso, saranno ancora i valori di comprensione e di pazienza a salvare la situazione. Le avventure non mancheranno, specialmente per i giovani. Cercate di appianare uno stupido malinteso con un amico. Gemelli, Urano favorirà nuovi progetti per aumentare i vostri introiti o nuovi percorsi di vita da condividere con la persona amata. Sole e Mercurio propizieranno le gite in località diverse dal solito. I singoli che desidereranno una storia duratura saranno accontentati. E adesso musica. Da un maestro all'altro è anche questo numero uno, è Franco Bastelli con Poeta Pagliaccio.

con Paradise. Abbiamo ricordato anche le immagini del film, no? Con l'ausilio di queste note e la nostra fantasia, quel film lì, quel filmone. Bello! Lei bella soprattutto, ricordate, no? Allah, andiamo avanti. Altri tre segni: Cancro, Leone e Vergine. Cancro, se siete da soli, se siete single, la giornata sarà positiva per gli incontri. Marte in ottima posizione si prodigherà per farvi conoscere gente nuova. Vivaci saranno anche le coppie innamorate che si lasceranno andare ad incredibili complicità. Leone, parecchi pianeti saranno propizi per tutti voi, purché cerchiate di non essere incontentabili e sappiate scegliere al meglio tra le cose più facilmente realizzabili. Si prevede un incontro seducente nel campo delle amicizie durante la serata. Vergine, potrete dedicarvi in maniera tranquilla alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare. In amore, non concentratevi troppo sulle parole se non volete rischiare di perdere il succo del discorso che può essere letto nel vostro sguardo. E adesso Ivano Nicolucci con Il mio papà.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
14: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ora 6:41, buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Hola, siamo in onda con l'appuntamento oroscopo. Tocca alla. Parlo arabo stamattina. Bilancia, fate molta attenzione perché oggi Marte contribuirà a complicare i vostri passi anche nelle spese quotidiane o nell'affrontare piccole difficoltà della giornata. E ve lo dico da una vita, quando ci si mette Marte a rompere le palle, guarda! La vita familiare o di coppia sarà all'insegna di qualche incomprensione che bisognerà risolvere ad ogni costo. Scorpione, il clima estivo si concilia con vacanze rilassanti in riva al mare o in un parco naturale dove praticare sport leggeri nelle ore più fresche o leggere in tranquillità un libro. Se il lavoro vi inchioda ancora, in ufficio avrete a che fare con compiti di ordinaria amministrazione, niente di che. Sagittario, con Mercurio opposto non fate troppo affidamento su memorie e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione.

Band su Radio Sorriso a 10 minuti alle 7 del mattino. Capricorno, importanti particolari organizzativi rischieranno di sfuggire proprio a voi che siete tanto inclini ai particolari. Avrete tempo di mettere le cose a posto prima che la giornata volga al termine. La serata vi gratificherà non poco con un'interessante novità. L'acquario, lasciate sfogare il partner e fategli dire liberamente ciò che pensa. Con il suo atteggiamento aiuterà anche voi a capire cosa desiderate realmente dal rapporto di coppia. Un piccolo compromesso con gli amici vi permetterà di realizzare un affare importante. Pesci, vi sentirete demotivati e non avrete voglia di affrontare le difficoltà, ma non potete permettervi di gettare la spugna. Datevi da fare oggi. Sarete molto nervosi e le vostre parole potrebbero andare oltre le intenzioni, innescando fastidiose tensioni con la persona amata. È una brutta giornatina per voi dei pezzioli, Calmi, ragionate, meditate, magari davanti a una birra, Uno faceva arbore, meditate gente, meditate. E adesso Augusto.

tre ore dopo parleremo di noti tropicali, ancora, ancora, perché la storia va avanti, Questa ondata di caldone, questa quarta ondata di caldone continuerà, dicono gli esperti, perlomeno fino all'8-9 di agosto.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 7:05.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'Autosole ci sono 2 chilometri di coda provocati da un veicolo in avaria tra Colleferro e diramazione Roma Sud in direzione della capitale. 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Rimaniamo sulla 1 ma andiamo al nord, dove ci sono code a tratti tra Bivio A1 con Planare di Piacenza e Fidenza in direzione sud a causa del traffico intenso. Sempre per lo stesso motivo in A4 code a tratti fra Monza e San Giovanni verso Torino. Sulla A14 Fornace Zarattini in entrata è chiusa al traffico fino alle 21 del prossimo 6 agosto verso Ravenna per lavori. Infine la A24 segnaliamo il traffico congestionato che sta provocando una coda di 3 chilometri tra via Togliatti e Bivio con la A24 verso la tangenziale est. Buon viaggio!
9: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
11: Perché se non Degli, non ci credi.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxi Bon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl vale davvero.

0: Fisar, Monica, Armando Savini e Ivan Novaga su Radio Sorriso a dare il via alla nostra seconda parte di Ma che bella giornata. Ma che bel lunedì, giorno 3 di agosto, moglie mia, non ti conosco, ma già da un pezzo non ti conosco più. Allora, l'ondata di calore che è iniziata giovedì scorso, no? la quarta ondata, no? Non finirà molto presto. L'ARPAV, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede che per una decina di giorni circa le massime si attesteranno come ieri praticamente, generalmente sopra i 35 gradi centigradi, e le minime non scenderanno in pianura e sulla costa sotto i 25 gradi. Ma pensate, quindi le notti saranno ben sopra la definizione di notte tropicale, con la minima a 20 gradi, no? Per chi lavora all'aria aperta valgono sempre i divieti di lavoro dalle 12 alle 16 per tutti i prossimi giorni, sostanzialmente in tutta o quasi tutta la provincia qui di Treviso, Venezia, Padova, ma un po' ovunque in tutta Italia, vedo. Va bene, questa ondata di calore, dicono, dovrebbe durare fino a venerdì 7 o sabato 8 di agosto, quando l'ingresso di una saccatura occidentale dovrebbe portare un rientro dell'anticiclone verso latitudini più meridionali, no? Oltre a portare un tratto di instabilità con qualche precipitazione, insomma, precipitazioni che favoriranno il ritorno delle temperature su valori più in linea con quelle che sono le medie stagionali.
1: E qua veramente se muore d'afa, se muore di caldo.
0: Non lo so voi, ma io non riesco a dormire, non riesco a tenere la macchina, no? Il condizionatore attaccato di notte, per tutta la notte, perché sennò mi tiro su alla mattina che sono tutto imbrecanato, no? Avete capito, no? Quindi devo trovare altre soluzioni. Stanotte, insomma, sono riuscito a fare quello che non facevo da quando ero piccolo. Sono andato nel frigorifero, cella frigorifera, mi sono preso il ghiacciolone, quello grande, no? Quello che solitamente metti dentro le borse termiche, no? Me lo sono portato a letto, l'ho avvolto in un canevaccio, no? Quelli da cucina, e proprio avevo la posizione modello bara, no? Così, avevo le mani incrociate in modo che entrambi i polsi delle mani, delle braccia, toccassero praticamente la tavoletta, il ghiacciolo, no? È così. Un po' di beneficio l'ho avuto, dai. Voi avete qualche rimedio per non fare modello costata fiorentina grigliata di notte? Fatemelo sapere, no? Se avete qualche soluzione da consigliarmi, 345 48 45 663, perché di giorno tengo anche botta, insomma, riesco a farmela passare, però la notte, guarda, è una... È così, mani incrociate, proprio come fossi sistemato, come mi sistemeranno probabilmente quando sarà la mia ora, è vero? Con entrambi i polsi sul ghiacciolo. Lo so, sono fuori di testa, però vado fuori di testa con sta casa. Con

con che entusiasmo, l'entusiasmo del lunedì mattina, il lunedì 3 giorno, giorno del mese di agosto, l'ottavo mese dell'anno, il primo lunedì del mese, insomma, tanti sono in vacanza, sono partiti in questo ultimo fine settimana, vi siete posizionati e avete preso confidenza con la struttura che vi riceve, con la spiaggia, con il lago, con i vari sentieri della montagna, eh? Fatemi sapere, mandatemi qualche foto, ricordatevi di noi, adesso che con questi aggeggi telefonici c'è la possibilità di renderci partecipi delle vostre vacanze, fatelo, perché noi siamo vostri amici, è vero. Tra poco parleremo di questa estate italiana che entra nel suo momento, diciamo clou, nel momento decisivo, con dei numeri molto importanti, ma ne parleremo tra poco. 345 48 45 663, adesso via via di Begin. Begin. La canzone di Emilio Zilioli dal titolo Giorni.

italiana entra nel suo momento decisivo con numeri, come vi dicevo prima, che confermano la forza del comparto turistico. Agosto si prepara a registrare quasi 97 milioni di pernottamenti, consolidando un trend positivo nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Ma sono solo io l'unico che si incazza ogni qualvolta va al distributore. Il settore continua a mostrare capacità di tenuta, ma gli operatori osservano con attenzione l'evoluzione della spesa delle famiglie e dei turisti stranieri. Quasi 97 milioni di presenze nel mese clou dell'estate, secondo le stime elaborate da Assoturismo Confesercenti attraverso il Centro Studi Turistici di Firenze. Ad agosto sono attesi 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, quindi un incremento dell'1,1% rispetto allo stesso periodo ad agosto dell'anno scorso. La componente italiana continua a rappresentare la quota maggiore del mercato con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8% del totale e una crescita dell'1%. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento. Turisti stranieri dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti. Vacanze più brevi per contenere naturalmente quelli che sono i costi, no? Il quadro positivo si inserisce però in un contesto economico che è caratterizzato dalla benza, dal costo della benza e del gasolio, dei trasporti, una situazione che potrebbe modificare le abitudini dei viaggiatori, no? Gli operatori prevedono soggiorni mediamente più brevi, non più 15 giorni, magari una settimana, non più una settimana, magari 3 giorni, una maggiore preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili e una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza, no? Una strategia che è stata praticamente adottata da molte famiglie per compensare l'aumento del costo del viaggio senza rinunciare alle vacanze, alle ferie estive, al riposo estivo, no? Che è doveroso. Va bene, dai. Chi c'è? C'è Rosita, c'è l'orchestra dei Philadelphia, canta Rosita. Questa è una canzone fotonica. Si intitola Lontano dagli occhi.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

mi rivolgo al muro, perché da stamattina praticamente mi sono dimenticato, capita anche a me, sono un po' così. Sandra Gemona, buongiorno.

Miago. Aspetta, Arianna al Friuli Venezia Giulia, buongiorno anche a te. Aspetta che ne ho ancora. La Raffa di Ponzano Veneto c'è, Andrea Vicentino c'è, Cesarone, lui mi registra sempre, ma va bene.

Tramonto sul mare, Renzo Biondi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Maria Giovanna di Schio, un abbraccio fortissimo, cara Maria Giovanna. E poi saluto anche invece chi mi richiede, Cuore di Falco, Rossella Ferrari Casanova, gli amici fioristi. Buongiorno fioristi, dai, dateci un fiore per questa giornata come facciamo sempre quando ci sentiamo. Intanto vi accontento ben volentieri. Buongiorno e buon lunedì anche all'amico Loris di Mestrino, e un abbraccio lo faccio ancora all'amica Luigina da Morgano. Arriva Rossella Ferrari Casanova, Cuore di Falco, 345 48 45 663, SMS, WhatsApp, siamo anche su Telegram, ma potete anche mandarci le vostre belle note vocali e ci raccontate quella volta che avete buttato qualcosa per errore, per sbaglio, e poi l'avete anche però ritrovato.

Paola Fabiani con Santa Allegria, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Maria di Cavarzere, che mi racconta che lei non ha proprio buttato delle scarpe, però gli si sono bruciate sulla stufa e quindi è come se le avesse buttate. In quel caso non le ha ritrovate, però è assolutamente un augurio anche al figlio Marco, un saluto, un abbraccione, tanti tanti auguri, assolutamente. Un buongiorno ancora ai fioristi. Anthurium, questo è il fiore di oggi. Vabbè, adesso lo cerco, dai, adesso lo cerco, sicuramente sarà bellissimo, anche perché mi mandano sempre dei fiori molto molto belli. Intanto terminiamo questa ora insieme, questa prima ora insieme, ricordando anche quelli che sono i nostri social, dando un saluto a tutto il mondo dei social di Radio Sorriso, perché lo sapete che la radio più giovane che mai è presentissima anche su Facebook, su Instagram, proprio col nome Radio Sorriso con 3R. All'interno delle nostre pagine trovate un sacco di anticipazioni, un sacco di video, di dirette dai migliori eventi, un sacco veramente di anche curiosità sul mondo della musica da ballo. Quindi io vi invito assolutamente a mettere un bel mi piace, un bel segui, e poi anche a commentare per esempio i compleanni dei vostri artisti preferiti, o comunque magari quelle che possono essere le nostre dirette dai vari eventi. Lo sapete che Radio Sorriso quest'anno vi regala, grazie anche alle edizioni Bagutti, a B-Record, le tante belle dirette qui in radio da tanti begli eventi, e poi vi portiamo anche però sui social qualche video, qualche immagine. Quindi Radio Sorriso sui social, assolutamente non perdete l'occasione di mettere un bel mi piace, di rimanere informati anche lì. Si continua con la musica, arriva Michela Sorrenti con La carta degli amanti, così chiudiamo la prima ora insieme. Tra poco si parte con Farfalle su due ruote, lo sapete come ogni lunedì sta arrivando Raffaello della BM Steel a tenerci compagnia, a raccontarci sicuramente un sacco di informazioni utili e importanti anche dato il periodo. Ci ritroviamo tra poco.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 10 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da
13: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buona giornata. Il Sacrario Militare di Cimagrappa ha ospitato il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete sul Monte Sacro alla Patria, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Alla manifestazione anche il ministro Giancarlo Giorgetti e quello per lo sportabody. Presente anche una delegazione austriaca.
16: L'ex centro civico della Bissuola si prepara dalla prossima primavera a diventare uno dei principali luoghi veneziani dedicati ai giovani, alla musica, allo studio, alla creatività e alla socialità. Un grande spazio aperto sul Parco Albanese da vivere durante tutta la giornata, nel quale il modello della biblioteca VEZ si estenderà e incontrerà le attività del Centro di Informatica Musicale Multimediale della Biennale di Venezia.
15: Ad agosto tre serate a Vicenza in Basilica Palladiana sulla terrazza per l'appuntamento con note diversi. Tre serate per ascoltare e conoscere dal vivo la canzone d'autore di tutti i tempi. Appuntamenti il 7, 14 e 21 agosto dalle 21 alle 22.
16: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
10: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso.
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
18: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
19: Oceania.

0: partiamo con questa seconda ora insieme, Farfalle su due ruote. Ringraziamo le edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Elena Camarrone, sei tutto, bentornati. Si parla di cose buttate, cose che avete buttato per errore e che poi siete però riusciti in qualche modo a ritrovare. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe in realtà ci parla di una cosa che è più persa che buttata. Però sì, ecco, l'argomento è un po' diverso, Giuseppe.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Giovanni.
0: Ciao.
1: Oggi è una bellissima giornata.
0: Ah sì, è vero.
1: Riguardante l'argomento del giorno, l'unico ricordo che ho è che una volta, facendo una passeggiata in montagna, mi sono accorto poi al ritorno che avevo perso le chiavi della macchina, inspiegabilmente. Ero convinto di averle in tasca, invece non riuscivo più a trovarle. Allora ho dovuto rifare il cammino tutto all'incontrario, tornare indietro e sperando. La fortuna mia è stata che c'era una bellissima giornata, le
0: e sei riuscito a ritrovarle. Ah, meno male. Però vedi, quelle le hai perse, non le hai buttate tu.
1: E quella per me è stata una grandissima soddisfazione e una liberazione, soprattutto dalla preoccupazione. Ascolta, mi faresti ascoltare la canzone di Baguti, Ricordo di casa mia? Ciao, ti saluto te e a tutto il vostro staff.
0: Grazie, ciao, grazie
1: Giovanni.
0: Giuseppe.
1: Giuseppe da Mantova.
0: Allora, Giuseppe, tra poco ti vado ad accontentare. Però oggi chiediamo di cose proprio buttate. Magari, non so, quando si fa ordine in mezzo a un po' di cose. Poi io di solito ho dei cassetti. Quando svuoto i cassetti butto tutto. Poi mi accorgo sempre di aver buttato qualcosa di importante. Capita sempre così. Vado a salutare invece l'amico Graziano di Piove di Sacco con Lunga Notte, Castellina Pasi. Amore.

0: Ed è arrivato, eccolo lì, è arrivato un po' correndo, devo dire, un po' accaldato, però ce l'ha fatta. Io oggi non gli ho messo il filo bene, almeno gli ho reso il lavoro più facile. Buongiorno Raffaello.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Fa caldo, sì, Raffaello, vuoi un po' d'acqua?
1: Sì. No, dopo, perché io già sudo a far niente, sono uno che suda tantissimo. Non soffro di caldo, però sudo tantissimo, dunque l'acqua, se no come la bevo si espelle immediatamente, te lo posso assicurare.
0: Però per rinfrescarci io do un consiglio, mi permette di dare un consiglio, perché mettere un po' di gel sulle gambe per rinfrescarsi vi assicuro che vi cambia. In queste giornate calde io lo sto usando, soprattutto come ho già detto, quando vado a dare da bere i fiori, vado in giardino a fare le mie cosine, metto il gel sia per le zanzare, perché all'interno comunque c'è un elemento che le tiene lontane, e sia proprio per sentire il fresco, perché giustamente fa troppo caldo.
1: È verissimo, il gel è un grande rinfrescante sotto questo aspetto, è spettacolare. Adesso posso dirti una cosa, che adesso lo usano anche gli uomini che durante gli altri mesi dell'anno non lo usano, gli dicono alla moglie: amore, quel prodotto che tu usi tutti i giorni me lo dai anche a me sulle gambe, sulla schiena, sulla cervicale, che mi alleggerisce, mi dà veramente tanta freschezza. Qui adesso veramente l'utilizzo è veramente al top. Ricordatevi sempre, è importante sottolineare, di non frizionare e non sprecare il prodotto. Non è che mettendone di più avete più effetto, lo buttate via e basta, dunque ne basta poco. Piuttosto mettetelo una volta, due in più al giorno, con queste giornate veramente pesanti. E mi rivolgo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite. Sanno bene che il medico e l'angiologo dice sempre: non esporre le gambe al sole, tanto meno a fonti di calore, ma dare freschezza, dare leggerezza, togliere calore e togliere gonfione dalle gambe. Il gel realmente fa tutto questo: toglie gonfiore, toglie calore, toglie rigidità dalle nostre gambe. E le signore che sono costrette a portare quelle calze contenitive, loro usano il gel da anni, alla mattina quando si alzano mettono subito il gel, si asciuga, dopo qualche minuto mettono in loro quelle calze che devi stringere proprio, stringere persino il petto per riuscire a infilare, perché devi contenere veramente le vene. E ormai sanno benissimo che anche durante la giornata possono mettere il gel sul collant. Avete capito bene, potete mettere che non ha freschezza e tanto sollievo, non per 5 minuti, per 10 o per 20, ma per ore e ore dell'arco della giornata. Come si fa per avere informazioni, delucidazioni o eventualmente per prenotare il prodotto?
0: 035 83 17 91. Raffaello, abbiamo un'amica dalla provincia di Brescia, Castelcovati, che ha detto: voglio parlare con Raffaello, l'amica Egle. Sì. Allora a te Egle, sei in diretta.
2: Ok. Ciao Raffaello.
1: Ciao Egle, ciao meraviglia.
2: Come va?
1: Benissimo. Egle.
2: Le vacanze incominciano?
1: No, le vacanze, assolutamente, sono qui davanti a Giovanni, mi dispiace, niente vacanze.
0: Niente vacanze volando. Che dobbiamo registrare noi, Raffaello, non vai in vacanza finché non abbiamo fatto tutto.
1: Chiedi a Egle quanti anni è che è nostro chiede.
0: Egle, da quanti anni?
2: Quasi 20 anni che lo uso.
1: Quanti?
2: Quasi 20.
1: Egle, sono 35 anni che uso il prodotto, che 20 anni, il tempo
0: 35
1: passa.
0: 35 anni, mamma mia.
1: Dimmi.
2: Scusami.
1: Ti dicevo, sono tre...
0: Brava, abbassa la radio, Egle, sennò fa tutto l'eco. Intanto ricordiamo che sono 35 anni anche che Raffaello è qui con noi. Cioè, da quando abbiamo aperto la radio, giusto? Tu
1: sì,
0: lo ricordi sempre.
1: Quanti anni? 30 anni, roba del genere.
2: Niente, dimmi Raffaello.
1: Dimmi.
2: Comunque io stamattina l'ho ordinato, tu me lo dovrai portare. Ci sto aspettando.
1: Va bene, non ti preoccupare, te lo consegneremo tranquillamente, con molto piacere. E allora ti chiedo veramente, siccome non è uno scherzo, noi ridiamo scherzando, sai che mi piace sempre sdrammatizzare, cosa ti senti di dire alle persone che ancora non l'hanno provato? Che suggerimento puoi dare, Egle?
2: Guarda, io ti dico che è molto molto per le mie gambe, che ho sempre le gambe accaldate, anche i piedi, la sera quando vado a letto me lo metto, me lo spalmo e poi ti dico che è una meraviglia, una meraviglia. Non posso farne a meno.
1: mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere.
2: È una cosa veramente molto, molto, è un prodotto molto buono.
1: Come diciamo noi, è proprio vero, bisogna proprio provare per capire quanto vale veramente il prodotto.
2: Bisogna proprio provarlo, bisogna proprio provarlo.
1: Egle, allora noi ci sentiamo presto.
0: Grazie Egle.
2: Ciao Egle,
1: buona giornata.
2: Ciao.
0: Allora ringraziamo. Ciao, vedete, è bello questo, le vostre manifestazioni in diretta. Quindi 0423 736 680, se volete entrare in diretta con Raffaello. Noi facciamo una pausa, Raffaello, sì? Ma prima ricorda il numero per tutte le informazioni.
1: Allora, per informazioni chiamate anche in questo momento 035 83 17 91.
0: E noi andiamo con l'Orchestra Italiana Bagutti, Ricordo di casa mia.

0: Orchestra Bagutti, ricordo di casa mia, e vedi Raffaello, poi parte Egle, è partita, ma arrivano altre chiamate. Diamo il buongiorno a Diana da Belluno, tantissimi anni anche lei che usa il gel. Buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Diana.
1: Buongiorno, piacere poter parlare con lei.
2: Il piacere è tutto mio, credimi Diana, è il piacere è tutto mio.
1: Volevo solo dare la mia testimonianza, perché ho cominciato a usarlo così per provarlo da una signora che mi ha detto provalo e va bene, siccome soffro tanto il caldo, ho detto beh provo, che mi costa provare, e le dico solo che ho provato e non ho più smesso.
2: E quanti anni è Diana che usi il prodotto?
1: Gli anni non so, ma sono diversi anni, e quando l'ho finito lo ricompro, non sto come la signora di prima, non sto mai senza.
2: Ah, sei come la signora che te l'ha fatto conoscere, in pratica non rimani senza prodotto, e questo la dice lunga.
1: L'ho consigliato a mie amiche, a chi conosco, e tutte si sono trovate bene, tutte le hanno preso.
2: Grazie.
1: Allora, e anche se la bella pubblicità.
2: Ci credo. Diana, allora ti chiedo, come ho detto alla nostra amica precedente, che consiglio ti senti di dare alle persone che ti stanno ascoltando che ancora non l'hanno provato? Che suggerimento dai?
1: Ah, guardi, io lo uso soprattutto adesso con questo caldo, che quando è finito di fare la doccia e sono ancora sudata e sono ancora scaldata. Quando sono bella asciutta, specialmente la sera, io me ne metto dappertutto, sulle gambe, sulle braccia, sul collo, sui piedi, sotto i piedi. Tempo 2 secondi, una sensazione di freschezza che riesce a farmi addormentare e dormo bene.
2: Mi fa piacere. Si vede che la nostra amica usa il prodotto, si sente
0: già.
2: Che lo sta usando.
1: Sì, poi mi piace perché non è unto, non macchia da nessuna parte, si assorbe subito. È fantastico, perché a me le cose appiccicose non mi piacciono.
2: Sì, è vero, sotto questo aspetto è uno dei successi del prodotto, è proprio che non ha untuosità, non appiccica, non sporca le lenzuola e soprattutto non siamo unti noi. È vero, è uno dei successi di questo incredibile prodotto, è proprio questo.
1: Creme e cose così, e poi se sono lunghe, se sono unte, se devi aspettare, che si asciugano, questo è fantastico. E allora volevo solo ringraziarvi e dirvi che mi trovo bene, insomma.
2: Grazie.
1: L'ho ordinato, che non è tanto per dire, allora...
2: Grazie, ma io dico sempre grazie a voi che ci avete dato fiducia, grazie a voi che ci avete dato fiducia, e siete voi le prime testimonie del prodotto, che vanno poi a testimoniare su questo incredibile prodotto, non c'è niente da fare. Grazie ancora.
0: Grazie Diana.
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Diana, grazie mille. Grazie, ciao.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Non sono proprio da Belluno, sono da Mel, in provincia di Belluno.
0: Da Mel, provincia di Belluno, bravo, hai fatto bene a precisare. Grazie mille Diana.
1: Va bene, grazie mille, ciao.
0: E allora vedi, ciao, Raffaello, ciao, il passaparola è questo, no? Tu lo dici sempre, il passaparola, vedi, gliel'ha fatto provare e poi lei non ne ha più fatta meno.
2: È quello che diciamo sempre, è solo provare. Quando io dico, veramente Giovanni, non è uno scherzo, quando io dico solo provandolo si può capire veramente quello che vale il prodotto. Noi non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, non veniamo con l'unto del Signore, ma diamo un prodotto arricchito di centella, calendula, ipocastano, l'arnica e il mentolo. La bellezza di questo prodotto, a differenza degli altri che non unge, non sporca e non macchia. Quanto costa tutto questo? 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi caduno. Amici, stiamo parlando di mezzo chilo di prodotto diviso in 2 flaconi, 38 euro il prezzo, direttamente a casa vostra, chiamandolo 035 83 17 91.
0: 035 83 17 91 per tutte le informazioni, e poi c'è anche un bel sito dove trovate i punti vendita che vendono proprio, dove potete trovare vicino a casa il gel.
2: Esatto, il sito è BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno e Livorno. Scritto in italiano bmsteel.it, come ha detto Giovanni, trovate gli altri prodotti, ma soprattutto i punti di riferimento vicino a casa vostra dove trovare il prodotto. Aspetto le vostre chiamate. E adesso un bel caffè, anche se è caldo.
0: Sì, un bel caffè
2: vuole.
0: E un po' d'acqua, Raffaello, perché ci ritempriamo un attimo. Io ti ringrazio, logicamente ci ritroveremo settimana prossima, sempre di lunedì, sì. E io ricordo, per chi poi volesse proprio parlare in diretta con Raffaello, come hanno fatto le due amiche Egle e Diana, vedete, basta che lunedì mattina provate a entrare in diretta e almeno potete comunque parlare direttamente con lui, e poi ci sono i vari appuntamenti della settimana. Grazie Raffaello.
2: Grazie a te Giovanni, un abbraccio a tutti, ciao cari.
0: 035 83 17 91 e noi invece adesso andiamo avanti con la musica, tra poco.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
13: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Cicci Guitar Condor con Apache, salutiamo l'amica Ivana di Sermide e sentiamo subito un bel messaggino vocale pieno d'amore, che bello.
1: Ciao Sorrisini, ciao, sono la Cinzia.
0: Ciao Cinzia,
1: niente,
0: ciao.
1: Volevo salutare il mio grande amore Pierino.
0: Ma che bello.
1: Che ogni giorno mi regala sempre giorni di sole.
0: Wow.
1: E niente, volevo che mi dedicassi Cuore in trappola di Marco il Clan.
0: Va bene, dai.
1: Se no, vedi tu quello
0: dai,
1: che
0: ti
1: fare.
0: È contento.
1: Siete sempre la nostra compagnia. Con affetto, la Cinzia di Argene.
0: E allora ti un abbraccio. Oh, che bello, che bello. Ma Cinzia, mi fai sempre emozionare perché proprio si sente l'amore che hai per Pierino. Che bello. Dai, spero un giorno di conoscervi. Intanto arriva Cuore in trappola. Gianmarco Bagutti e Marco il Clan. Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

ci siamo ascoltati Sonia De Castelli con Estasi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo l'amica Rita di Magnago, ciao Rita, e poi ancora Giuseppe, tranquillo, era solo perché giustamente lì le avevi perse, non buttate volutamente o involontariamente. Ciao carissimo, io un po' di tempo fa, nel mettere a posto la mia piccola libreria, ho buttato, oltre i libri vecchi che non usavo più, ho buttato anche delle riviste di cucina che purtroppo con il tempo mi sono accorta che alcune ricette non ne ho più. Meno male che ho tanti libri, o ho tanti altri libri di cucina e un'enciclopedia sempre di ricette. Un abbraccio, continuate così, sono Angelica. Angelica, effettivamente capita quando si fa un po' di pulizia poi di buttare qualcosa, vedi? E poi dice, ma quella ricetta ce l'avevo solo su quella determinata. Vabbè, dai, capita, meno male che per quanto riguarda le ricette magari il mondo di internet ci viene un po' incontro, ormai si possono visionare anche lì. Arriva il nostro direttore.

voce di Silvia Orchestra Matteo Tassi, Stelle sull'asfalto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amico Adriano che mi ha richiesto proprio questo bel brano. Saluto anche l'amica Laura da Cervarese. Ciao Laura, buon giorno 3 di agosto, un abbraccio anche a te. Poi un saluto lo faccio anche invece all'amica Lina di Malcontenta. Buongiorno a tutto lo staff di Radio Sorriso, se per cortesia mi fate sentire una canzone di Omar Codazzi per il mio amico Mario, una qualsiasi. Allora ti ho selezionato un brano di un po' di tempo fa, però che ogni tanto è bello anche riascoltare, un bel successo di Omar Codazzi. Arriva Vivo la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso, e tra poco continuiamo a parlare di cose buttate per errore, nella nostra terza ora insieme, sempre qui con Giovannino su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Sorriso!
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 11 e un minuto.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Nel mese di luglio il questore di Padova ha adottato 28 provvedimenti di espulsione, hanno riguardato 10 stranieri trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio, 7 accompagnamenti immediati in frontiera, 8 provvedimenti espulsivi con ordine di lasciare l'Italia entro una settimana e un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con adozione di misura alternativa.
15: Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno entra ufficialmente in Consorzi Agrari d'Italia, la principale piattaforma integrata dell'agroalimentare nazionale, partecipata da Bonifiche Ferraresi S.p.A., un'operazione che punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole locali, mettendo a disposizione nuovi servizi, tecnologie e strumenti per affrontare un mercato sempre più complesso.
14: Ancora una giornata di caldo sul Veneto, per tutta la giornata di oggi rimane l'allerta gialla sulla regione per disagio fisico intenso. Ancora per oggi potrà verificarsi una modesta instabilità pomeridiana in montagna con possibilità contenuta o molto bassa di fenomeni intensi.
2: La cultura.
14: È visitabile al Museo del Cenedese a Vittorio Veneto l'antologica dedicata al maestro Elio Casagrande dal titolo Prospettive d'autore. La mostra è allestita a Palazzo Todesco.
15: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
19: Sorriso.
20: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati in questa terza ora insieme la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare anche chi mi richiedeva proprio un brano di Lara Agostini, esattamente l'amica Laura. Un grande saluto, un saluto ancora all'amica Lina di Malcontenta. Argomento del giorno molto interessante, perché vi chiediamo se vi è mai capitato di buttare qualcosa per errore e poi magari riuscire a recuperarlo. Non so, magari quel libro qualcuno ha raccontato, quell'oggetto che è finito in mezzo magari ad altri oggetti da buttare e poi vi siete resi conto che non doveva essere lì. Beh, raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 73 6681, per quanto riguarda logicamente quelle che sono le vostre telefonate. Si continua con la dedica dell'amico Paolo di Spilimbergo, che mi richiede Gianni Dego e un foxtrot dal titolo Dolce Filo.

0: ancora ci do.
1: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Ciao Miriam!
2: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori di Radio Sorriso. Io sono qui stamattina innanzitutto per ringraziarvi della fiducia. Siete stati in tantissimi che avete già provato e ricevuto il nostro ACUC2, ossia il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2 per le cartilagini articolari, per chi soffre di artrosi. E purtroppo l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce le nostre articolazioni, perché le nostre cartilagini col tempo, con l'usura e anche attraverso un meccanismo per cui il nostro corpo comincia ad autoattaccare queste cartilagini, il nostro sistema articolare si infiamma e abbiamo infiammazione, appunto abbiamo dolore. Noi possiamo intervenire attraverso un meccanismo naturale, che è il meccanismo di tolleranza orale del nostro collagene di tipo 2, con l'assunzione giornaliera di una pastiglia di collagene. Che cosa facciamo? Andiamo a dire al nostro sistema immunitario di non attaccare il collagene, quindi le nostre articolazioni saranno più preservate, le nostre cartilagini saranno meno danneggiate ed ecco che avremo meno rigidità e più elasticità attraverso l'assunzione di una pastiglia al giorno del nostro integratore alimentare UC2. Già in molti l'avete provato, in molti mi avete già chiamato che cominciate già a sentire i primi benefici dopo qualche settimana di utilizzo. Ecco perché io stamattina ho preparato per voi un'offerta straordinaria. Innanzitutto, se dite di avermi sentito alla radio, non pagate la spesa di trasporto. Volete provare 30 giorni di trattamento? Una confezione da 30 giorni di trattamento, 35 euro direttamente a casa vostra. Volete provare 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro senza pagare le spese di trasporto. Ma se volete fare il trattamento completo di 4 mesi, io stamattina ho per voi un'offerta unica, irripetibile, che vi posso dire solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. E se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso, oltre al trasporto in omaggio avete anche Arnia, che è un integratore alimentare per il supporto fisico e mentale a base di miele, propoli, pappa reale e polline.
1: Grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Alla prossima.

0: Remix Compra Micicale, vola sempre l'orchestra di Susanna Pepe, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con le migliori canzoni della musica da ballo per farvi ballare alle 11 e 22 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo, dai, chi ci manda una bella nota vocale per ascoltare un altro bel brano.
1: Eccolo qui,
0: è arrivato Gigi Nardini. Ciao,
1: dedico a tutti, anche alle persone meravigliose che ci fate compagnia con le vostre voci stupende, e dedichiamo a tutti la mia canzone Viva l'amor, oppure una qualsiasi allegra di Maledetta primavera, oppure The Bells di Tina Turner o una di Casadei, una scelta da voi allegra, da parte da tutti i sorrisini. Un abbraccio forte da Gigi Nardini, Pavrottino da Città dei Friuli, che vi vuole tanto bene. All'alba vinceremo, sole mio, volare, volare.
0: E allora bravo, bravo Gigi, un abbraccio forte. E allora, che dire, ti dedico, anzi ci dedico, vi dedico Viva l'amor, Gigi Nardini. E subito dopo arriva Nicola Congiu con Amica mia, sempre qui Farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: maestro Franco Bastelli con Bugiardo Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare con questo bel brano, chi me l'ha richiesto esattamente? L'amico Alfredo, Dario, un abbraccio forte, carissimo Dario, e non solo, anche all'amico Adriano di Padova. Invece saluto Dario che mi richiede Veronica Cuneo con Profumo di Viole, e prima ancora invece andiamo a sentire una bella nota vocale, sentiamola subito.
1: Ciao Radio Sorriso, una buona giornata.
0: Sì.
1: È un piacere ascoltarvi stamattina e ci fate molta compagnia. Mi faresti ascoltare Penna Nera se è possibile? Grazie, un abbraccio da Marinella.
0: Va bene, dai, te la metto subito nella versione di Mariana Lanteri, quindi Penna Nera e poi subito dopo Profumo di Viole, sempre qui su Radio Sorriso.

Veronica Cugno con Profumo di Viola, e adesso vado a salutare nonno Alfredo e nonna Luisa, che dedicano alla nipotina Ginevra che è lì che ci ascolta questo bel brano, la nostra Iris e il nostro Alex con Cuoricini. Ne approfitto per salutare anche l'amico Walter, un abbraccio Walter, tra poco cerco di accontentarti, vediamo se riesco, se no comunque lascio la tua dedica proprio ai colleghi successivi. Intanto arriva Cuoricini.

Matteo Smancini, Ladra d'amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare e a concludere con il saluto di Luisa di Tombelle di Vigonovo. Buongiorno, il nome è Rocco. Buongiorno anche a te, Giovannino. Ti volevo chiedere la musica Romagna Mia per mio nonno che è venuto a mancare, anche per il mio cagnolino che si chiamava Ringo. Grazie mille, una buona giornata. Ciao Rocco, un abbraccio, un saluto fortissimo e te la dedico veramente ben volentieri. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, vi auguro un buon pranzo, un buon proseguimento e ci ritroviamo domani a partire dalle ore 8, sempre qui con A Pieno Ritmo. Un saluto, tra poco Massimiliano e Tiziana.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 12 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. La Spagna punta il dito contro il Marocco. Rabat ha permesso l'esodo a Ceuta senza pianificarlo e poi lo ha sfruttato. Anche i migranti parlano di inviti a sconfinare da parte della polizia marocchina. Intanto Madrid attacca Roma. Italia sommersa da profughi, incapace di risolvere la situazione. Europei di nuoto nei tuffi, due ori in una sera per Chiara Pellacani, nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino un metro femminile. Italia a quota 3 gradini più alti del podio, nel nuoto artistico secondo argento per Filippo Pelati, nel singolo libero dopo quello nel tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti?
15: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze.
16: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
0: È il momento di... Ridiamoci su!

0: la la la la la la.
1: Eccoci qua, inizia una nuova settimana. Siamo arrivati anche a un nuovo mese. Oggi è il 3 di agosto, caro
0: festa
1: mio.
0: Dei singles.
1: No, era il 2 di agosto. Perché
0: no,
1: il 2 di agosto.
0: La 2 di agosto è la festa degli uomini.
1: Ah.
0: Il 3 dei singles. Non sapevi?
1: Non sapevo, non sono single, quindi.
0: Vedi? No,
1: non, ma... non mi interessano queste cose. Su
0: se
1: te,
0: non, se
1: te
0: non erro.
1: Tu e te vorresti festeggiare.
0: No, se, no, a parte gli scherzi, se non erro, dopo la festa degli uomini dovrebbe esserci la festa dei single. Adesso andiamo a chiedere a Wikipedia. Dovrebbe saperlo, no?
1: Ma e secondo te è giusto che ci sia una festa per i single?
0: Beh, sì, ci sono per gli uomini, ci sono per le donne, ci sono per gli sposati, ci sono per i divorziati, ci sarà anche per i single. È giusto che ci sia così. Una festa per tutti i generi.
1: Ma secondo te la gente che è single, secondo te, visto che io
0: sta
1: e te non...
0: meglio di tutti, secondo me.
1: Ma secondo noi perché siamo dall'altra
0: perché
1: parte.
0: Perché abbiamo vissuto la coppia. O stiamo vivendo la coppia.
1: Ma chi cioè, invece è single, secondo te sono davvero felici?
0: Dipende dai punti di vista.
1: Allora, amici,
0: abbiamo
1: l'argomento questo dibattito. Sì, è l'argomento del giorno. Siete single,
0: no,
1: sposati?
0: Allora, secondo
1: vi piace
0: me è soggettivo.
1: Single?
0: Secondo me è soggettivo. Perché uno potrebbe star bene single perché magari non va in cerca di. Non lo so, per svariati motivi. Certo è. Che se uno si fa un mazzo così, no? Che lavora, ha un sacco di soldi, dicono, e sei single, ad un certo punto cosa fai? Cioè, vabbè, te li godi.
1: Beh,
0: il resto. Vai
1: in beneficenza.
0: Per carità, non so se tutti la pensino così, però.
1: Diamo i nostri numeri di telefono, le coordinate per mettersi in contatto con noi quali sono?
0: 345 48 45 663.
1: Vi aspettiamo. E intanto ci ascoltiamo della bella musica, ovviamente, anche quella che potete richiedere, con Le donne del mondo, Fabrizio e gli Accademia.

0: meravigliosi che è con
1: la Big Band. Attenzione, perché bisogna che chiariamo subito.
0: Che cosa?
1: Adesso chiarisci questa cosa.
0: Scusate, ho fatto confusione. I 51 anni portano un po' più di Teresina e quindi ho fatto confusione con la giornata dopo San Valentino, che sarebbe San Faustino, la giornata dei single.
1: Esatto.
0: Quindi ho veramente fatto confusione, non so perché, ma oggi ero convinto che dopo la festa degli uomini oggi ci fosse. No, quella dei single è il 15 di febbraio, subito dopo quella di San Valentino. Per gli innamorati,
1: infatti, però subito due ascoltatori si sono fatti sentire immediatamente.
0: Sai perché?
1: E hanno ribadito che non è oggi. Comunque, esatto. Un ascoltatore che vuole rimanere anonimo, ma che noi sappiamo come si chiama,
0: che è Uccel di Bosco.
1: Esatto, lui dice che vorrebbe stare anonimo appunto perché è un uccel di bosco e quindi, essendo single, va da nido a nido. Uccel di bosco, gli piace, e quando torna a casa chiude la porta, è lui
0: che
1: da
0: nido.
1: Solo
0: dipende
1: e chi si è visto
0: c'è
1: appunto,
0: il nido e il nido,
1: può andare di qua e di là, te che ne sai,
0: può andare da entrambi i nidi.
1: Allora vi chiediamo oggi, amici di Radio Sorriso, se
0: anche
1: siete single, vorreste essere single, cosa ne pensate della
0: perché siete single,
1: della singletudine, cosa ne singletudine. Singletudine, no?
0: No, lasciate perdere, ma ha bevuto due dita di birra prima qua, quindi hai festeggiato il compleanno di Alice?
1: No, perché adesso sono io in dieta.
0: Se anch'io sono in dieta. No, io sono ritornato in dieta perché ho tutte queste birre qua.
1: No, io
0: comunque oggi,
1: la mia verdura.
0: Oggi è anche la giornata, abbiamo scoperto googolando, che è anche la giornata del cocomero. Quindi avete voi il cocomero in frigo? Vi piace mangiarlo fresco? Lo mangiate?
1: No, a me sinceramente di frigo non mi piace.
0: Ma no, ma lo prende a temperatura ambiente?
1: Ah, ecco.
0: No, che schifo.
1: No, da frigo.
0: No, da congelatore, da frigo, dove metti le bottiglie.
1: Sì, da frigo. No, ma non perde anche, secondo me. Sì. Io guarda, non lo sopporto proprio da frigo.
0: Oggi vai dal fruttivendolo, ti prendi l'anguria
1: e la mangio subito, porta a casa.
0: Calda
1: mangio.
0: Così, temperatura ambiente.
1: No, calda, perché solitamente la trovo fresca, non è
0: sì,
1: calda.
0: Sì, vabbè, ma no, cioè, è sempre a temperatura un grado due in meno di quel. Cioè, no, a me piace proprio fredda. A me il cocomero piace. Cioè,
1: però se, perde un po' di gusto,
0: ma che
1: secondo
0: un po'
1: me
0: di
1: quando
0: gusto.
1: È fredda, non lo senti pienamente.
0: Ma secondo me è proprio è più buono. Cioè, secondo me il cocomero freddo è molto più.
1: Dai, che andiamo in Africa!
0: Comunque, abbiamo un sacco di argomenti oggi, quindi
1: sì,
0: vedete
1: infatti,
0: voi a quale partecipare.
1: I fatti nostri.
0: Beh,
1: andiamo in Africa con i Rodigini, con Monica e Francesco.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebasele, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla Luna, dillo con Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Ritorniamo in diretta con...
2: Eccoci qua.
1: Massimiliano e Tiziana in
2: sempre
1: questo
2: presenti
1: lunedì.
2: Sotto il caldo, la cappa di caldo che anche tutta questa settimana sarà con noi, presente, bella amica o non amica, non si
1: sei
2: sa.
1: Sei sicuro?
2: Quando è troppo, anche per me. E quindi insomma...
1: In che senso?
2: C'è un po' di refrigerio. Beate le persone che stanno in montagna, a 1000 metri magari si sta anche bene, no?
1: Però... non so quanto più fresco sia, eh.
2: C'è qualcuno al mare in questo momento che magari mi ci sappia dire se si sta bene, se è veramente troppo caldo anche star sotto l'ombrellone o cosa.
1: Beh, andare a
2: o se magari c'è una brezza. Vabbè, ci sarà pur qualcuno che rimane là.
1: Sì, dai, sì. Vogliamo sentire qualcuno che magari si trova in
2: al mare
1: parte,
2: o anche in montagna, se si sta bene o se anche in montagna è caldo, perché potrebbe anche essere, visto che si sciolgono i ghiacciai
1: essere,
2: da
1: non
2: tanto
1: lo sappiamo,
2: caldo.
1: Noi siamo qui
2: noi qua abbiamo 25 gradi perché la Tiziana ha freddo, quindi insomma, voglio dire, fuori ce ne saranno 40.
1: No, ho messo io 25.
2: Ma va bene, perché sennò vai fuori. Come sabato sono andato a fare la spesa, no? Tu entri nei supermercati e prendi una botta di freddo, che dopo tu giri, sei là, no? Ti abitui anche al freddo, perché poi il corpo si abitua, esci. Boom, prendi una botta di caldo per andare in macchina, non ti è mai successo?
1: La macchina super calda.
2: La macchina super calda, insomma, veramente. Infatti, con mia moglie abbiamo preso le uova e siamo tornati che le avevamo già cotte. Quindi le uova sode abbiamo fatto nel giro di 10 minuti di macchina.
1: No, uova sode e dubito, una bella frittata,
2: no,
1: magari.
2: No, dal tanto caldo si sono solidificate le uova.
1: Ma dai, veramente.
2: Ma va, che sto scherzando. Però sì, effettivamente, guarda che cioè, non è che ci sia tanto da ridere.
1: Te pensi invece che io ieri...
2: raccontiamo poi cosa abbiamo fatto questo weekend, dai.
1: Mi sono messa a stirare, no?
2: E con sto caldo!
1: Serve. E man mano che portavo via le cose, no? Che le mettevo nell'armadio.
2: Sì.
1: Io aprivo l'armadio e mi usciva il caldo, ancora più caldo di quello che avevo in casa. Perché avevo il condizionatore, no?
2: Ma
1: persino
2: bene.
1: Dentro l'armadio era caldo.
2: Non è che avevi un uomo là che scaldava.
1: E anche
2: no, ti chiedo, scusa, cioè, com'è possibile?
1: No,
2: che
1: anche le robe. C'è proprio quella sensazione che apri l'armadio, no? Per mettere dentro il vestito.
2: Per una vampata di caldo.
1: Perché la stanza era fresca,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: con
2: sì,
1: il
2: certo.
1: condizionatore si sa che è un'altra cosa.
2: Magari il legno è in legno, no? Magari il legno tiene dentro il caldo, cioè è un po' termico, no? Dicono
1: sì.
2: Comunque va bene, oltre che a parlare di se vi trovate bene, se siete single o se siete accoppiati e volete diventare single, fatecelo
1: accoppiati.
2: Sapere. Beh sì, scusa, io e te non siamo accoppiati, ammogliati.
1: Tu
2: poi,
1: per conto tuo e io per conto mio.
2: Sì, certo, cioè no. Poi abbiamo messo anche il discorso del cocomero, dell'anguria, se vi
1: esatto.
2: piace calda fresca. Poi adesso invece?
1: Cosa avete fatto nel weekend?
2: Cosa avete fatto nel weekend? Ci piace saperlo.
1: E la singolitudine l'abbiamo detto.
2: Sì,
1: detto?
2: All'inizio sì.
1: Allora vi ricordiamo i nostri numeri 0423 736 680, oppure
2: 345 48 45 663. Però oltre a queste domande potete liberamente, tranquillamente, quando lo volete voi, richiedere comunque la vostra canzone preferita o fare anche la dedica di conseguenza. Quindi il numero va bene per qualsiasi cosa.
1: Esatto.

0: è in cantiere, ragazzi, cioè se ne fanno di birre in cantiere,
1: eh?
0: O andate ad acqua minerale, non so, se non è qualche birretta tra due litri di acqua, no, e una birretta.
1: Niente distrazioni.
0: Secondo me Massimo e Lorenzo fanno così: due litri d'acqua e una birretta. Due litri d'acqua e una birretta.
1: Può
0: da
1: essere,
0: mezza,
1: può
0: da
1: essere.
0: Mezzo, tanto per diluire un po'. Perché...
1: è tutta per voi, Canto del Mar con Rita Del Mare qui su Radio Sorriso.

0: Stupida voglia di te, lui era Marco Gavioli. Inutile che guardi la TV, inutile che guardi la bellissima Rossella Ferrari.
1: Allora,
0: che è in onda con Rapsodia.
1: Ci dicono Massimo e Lorenzo. Niente birra in cantiere.
0: Sì, te la scrivono, niente birra in cantiere.
1: Con la patente a punti non si può.
0: Vabbè, dai, un orsacchiotto ti arriva.
1: Acqua tanta.
0: Immagino, io sto scherzando ovviamente, però se tra ogni due litri una mezza, secondo me, ci sta, no?
1: Ma la birra in realtà non è che disseti più di tanto, è buona al momento,
0: buona,
1: bella fresca,
0: sì.
1: E dopo ti fa girare la testa, però...
0: Vabbè, è sempre meglio che un calicino di prosecco, no? Acqua e prosecco, è meglio acqua e birra. Vabbè, dai, chiudiamo qua questa trasmissione.
1: Forse
0: che
1: meglio.
0: Oggi è chiaro. Quindi salutiamo tutti i lavoratori che e non sono sotto il sole, ma soprattutto quelli che sono sotto il sole, al caldo, a fuori, che insomma stanno impazzendo. Che poi sai cosa ho letto? Però non so se sia vero, anzi, potrebbero darmi conferma Massimo e Lorenzo, che in teoria iniziano presto. Cioè presto, non so verso che ora, penso le 6,
1: iniziano
0: le 5.
1: Presto per finire prima, giustamente.
0: No, ma anche esempio, no? E questo sono sicuro, poi non so se sia il caso di Lorenzo, perché poi ci sono magari determinate aziende che devono consegnare una determinata data, no? Perché oltre alla data prendono multe o sovvenzioni, eccetera, eccetera. Vabbè, non so se sia il caso di Massimo e Lorenzo. Però per dirti, per agevolare le persone che a Castelfranco lavorano
1: nei cantieri?
0: No, nel dico discarica, ma non voglio dire discarica, nel centro
1: ecologico.
0: Nel centro ecologico li fanno partire presto la mattina, poi li fanno fino alle 11 credo, e poi riprendono dalle 5 del pomeriggio alle 20 di sera.
1: Sì, sono per degli orari per
0: aiutare,
1: di lavoro.
0: Sì, però voglio dire,
1: si svolge durante il giorno,
0: non è che
1: più calde,
0: dalle 5 alle 8
1: evitare.
0: Sia meno caldo che dalle 3 alle 7, cioè voglio dire, però cioè uno che finisce alle 8, cioè ora che dopo chiude tutto il centro, che faccia, che briga, arriva a casa che sono le 9:30, piuttosto che magari chiudere alle 7, dico io, e essere a casa alle 8, un'ora un po' più decente. Vabbè, sono cose mentali mie che vediamo. Sì, può avere ragione, ma se ti fanno un controllo in cantiere, cosa succede? Meglio non rischiare, ciao. Fai fare la pipì a chi non ha bevuto. C'è
1: noi
0: una soluzione a tutto.
1: Dalle 7 alle 14 lavorano.
0: Ah, vedi,
1: dalle
0: 7 alle 14.
1: Quindi avete finito anche voi adesso.
0: Ah, sì, dai, via. Adesso potete farvi una birretta, però. Avete finito. Alle 14 birra, offro io.
1: Comunque fate sempre molta attenzione a tutti quelli che lavorano nei cantieri. Perché insomma adesso.
0: Io sto scherzando, ci mancherebbe, visto che sono simpatici. Massimo e Lorenzo ci scrivono: no, per carità.
1: Ma che bella l'estate! Ma che bella l'estate! Ciao a tutti, a domani alle 12.
0: Beh, se Dio vuole, sì, magari esco e mi sciolgo e domani non ci sono.
1: Vuole.
0: Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 14 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
15: A lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
17: C'è una importante novità, siamo in provincia di Rimini, oggi vi portiamo alla fortezza di San Leo, è tra l'altro uno dei borghi più belli d'Italia. Benvenuta la direttrice della fortezza Elena Rossoni.
18: E grazie, buongiorno.
17: Importanti novità per quanto riguarda la fortezza, partendo dal percorso.
18: Sì, nella fortezza è stato realizzato tutto una nuova comunicazione e una nuova pannellistica che accompagna il visitatore nelle tante varie importanti sezioni e nei tanti temi che vengono affrontati che riguardano la lunghissima storia della fortezza. E quindi sono stati realizzati alcuni spostamenti, diciamo, degli allestimenti e soprattutto è stato dato attraverso la comunicazione sia i pannelli che un pieghevole un percorso che permette di muoversi nelle diverse zone di questa grandissima una fortezza, affrontando, avendo un'idea chiara, diciamo, di quello che si troverà, delle informazioni, insomma, di approfondimento che si possono trovare, dando così la possibilità di avere un orientamento più chiaro per il visitatore.
17: Era Elena Rossoni, storica dell'arte, direttrice della fortezza di San Leo. Grazie per il suo contributo, buon lavoro.
18: Grazie, grazie mille, grazie.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso. È il momento di Oltre il Liscio.
15: Cari ragazzi, cari sorrisini belli, rieccoci nuovamente insieme. Bentrovati tutti, buon pomeriggio e buona settimana da Claudio Prospero. E si riparte per un nuovo viaggio musicale. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, oltre Liscio ad accompagnarci sino alle 16.30 e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buon mese di agosto! Siamo appena appunto agli inizi, lunedì 3, e chi ci accompagni piacevolmente. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, vai! Claudia, Marco e Claudia Band. E questi sorrisini sono gli amori di una notte. Che la musica sia con noi!

Claudia, Marco e Claudia Band con gli amori di una notte. Arriva il Fox insieme con Monica e Rodigini, pronti per il jukebox. Tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso.

Scaglioni, le notte dell'ultimo dei Moicani. Non può assolutamente mancare una baciata che vede protagonista in questo caso Linda Biscaro. Che dolce sei! E dopo, ragazzi, andiamo negli Stati Uniti, nel Minnesota.

Bene, bene, bene, cari sorrisini, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene. Andiamo negli Stati Uniti, nel Minnesota. Rinunciare all'happy hour? Ah, ma impossibile, non sia mai detto. Toglietele tutto, ma non il suo happy hour. Anita Lebrune, nonna di 5 nipoti, ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo con la sua famiglia. E l'82enne è rimasta incredula quando l'anno scorso ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita nel Minnesota non poteva servire alcolici ai residenti perché priva della necessaria licenza. Aha! Così l'arzilla nonnina ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare la legge. Dopo aver testimoniato due volte davanti all'Assemblea Legislativa Statale, ha brindato con il governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento, soprannominato la legge dell'happy hour dei nonni proprio nella struttura in cui vive. La legge, entrata in vigore lo scorso mese di luglio, consente alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita dello Stato di servire alcolici ai residenti e ai loro ospiti in occasione di eventi speciali senza bisogno di una licenza, a condizione che le autorità vengano informate in anticipo. Sono molto orgogliosa perché tutti ne sono entusiasti, ha dichiarato nonna Lebrun, aggiungendo che gli altri residenti consideravano le restrizioni ridicole. Hai capito? Ma guarda un po' questi nonni! Davide Pacini.

con David Pacini, ma guarda questi nonni. Cari sorrisini, il nostro viaggio musicale di Oltre Liscio con voi, soprattutto con voi protagonisti, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece gli sms WhatsApp, il 345 48 45 663. C'è Michele Ranieri, ci accompagna alla Tevere Hotel.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Nel mio silenzio, Graziano Cianni.

sali e scendi la mazzurca con Giovanni Zanin. Bene, le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Subito facciamo tappa in quella di Salzano, Venezia, salutando Lina con protagonista Patrizia Oltre Po. Poi si va in quella di Brescia, Montichiari, salutando Milli. Protagonisti a seguire Diego Zamboni e Tonia Todisco, Stanza Fredda.

Vacanza Fredda con Diego Zamboni e Tonia Todisco. Bene, proseguiamo subito alla prossima tappa, ci porta in quella di Pordenone. Nello che saluta gli amici della palestra, un caro salutone a voi, mi richiedi Marlene, eccola in arrivo accompagnata da Rossella Ferrari con i suoi Casanova. Poi da Pordenone a San Zenone, Carainati, salutando Lina insieme con Irene e Valentina, il Molino del Po e il valzer lento Carezza.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 15:03. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Il campeggio si conferma una delle scelte principali dei vacanzieri per svolgere attività ricreative all'aperto in aree attrezzate. Nicola Marogna, responsabile marketing e comunicazione di Marina di Venezia Camping Village.
4: Il Marina di Venezia Camping Village è a Cavallino Tre Porti e specificamente a Punta Sabbioni, quindi all'estrema punta che copre Venezia. È il Marina di Venezia è uno dei più grandi campeggi d'Europa, è un'eccellenza a livello europeo. Abbiamo la possibilità di ospitare 12.000 persone al giorno con un turnover annuale di 1.400.000 ospiti e ci differenziamo perché abbiamo delle piazzole molto ampie, diversi servizi, soprattutto un'area cani e almeno 500 unità abitative, anche queste di diverse modalità e capienze, dove i nostri ospiti possono venire e vengono soprattutto da tutto il mondo. Il Marina di Venezia nasce nel 1958 da un'idea di Romolo Canale e Cornelio Bertolini e pian pianino nel corso degli anni si è espansa ed è passata di mano ai loro discendenti, dal dottor Paolo Bertolini e la signora Elisabetta Canale, rispettivamente presidente e amministratore delegato della struttura. Un'infinità di migliorie costanti anno dopo anno e un'espansione costante che da un piccolo campeggio ha portato a una delle più grandi realtà presenti sul mercato italiano.
3: Grazie a Nicola Marogna, responsabile marketing e comunicazione di Marina di Venezia Camping Village.
4: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99.

insieme con l'orchestra Riccardi, chi balla. Cari sorrisini, buona continuazione nel viaggio musicale odierno di oltre il liscio Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Buona continuazione a tutti, buon viaggio musicale e a tutti voi da Claudio Prospero, sempre protagonisti naturalmente con le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81. Per gli sms e whatsapp, come sempre naturalmente a disposizione il 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Verona, Cerè, andando a salutare Maria Rosa con protagonista Pietro Galassi e concerto d'Aranquez. Poi da Cerea si va a Belluna Quero salutando Aldo con Andrea, protagonista sarà Cosimo, la Danimos Band.

Cosimo con la Dani Moss Band e Andrea. Facciamo tappa Udine la Bariano salutando Antonio, protagonista dell'orchestra di Paolo Bertoli come Butterfly.

il prossimo 29 ottobre a Bassano del Grappa, la Gran Gala delle Orchestre, diciottesima edizione, bene, al teatro da Ponte. Lella Blu, la

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxi Bon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
13: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

L'orchestra di Stefano Capitani. E 15:41, buona continuazione ancora, buon viaggio musicale ragazzi, oltre il Ligio, Radio Sorriso, in questo pomeriggio insieme di lunedì 3 agosto. Ed ora facciamo subito tappa in quella di Borgorico, salutando Marino con Dante Effetto Musica, e arriva il Tiburon Italiano. Poi da Borgorico la tappa successiva ci porta in quella di Baldagno, andando a salutare Josué. Ciao, buon pomeriggio a te, ben risentito, ciao Josué, mi richiedi subito dopo Omar Codazzi, L'amore resta, a seguire. Perfetto, vai.

Radio Sorriso.

0: Silvia Cecconi e Bella Onda, rieccoci qua sorrisini all'infausto momento in cui ci dobbiamo salutare, ma non prima di aver accolto qui nello studio di Radio Sorriso il nostro Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Carlotta, buon pomeriggio.
0: Due giorni di fila a darci il cambio, che bello.
1: E ci sarà anche il terzo.
0: E ci sarà anche il terzo.
1: Eh sì, non c'è due senza tre.
0: E per fortuna.
1: E il quarto viene da sé, ma il quarto non ci sarà, almeno per questa settimana. Vabbè, comunque buon pomeriggio, buon lunedì cari sorrisini.
0: Come
1: ben ritrovati.
0: Stai, caro mio Luca?
1: Bene, bene, come ti dicevo poc'anzi, ho anche riposato oggi pomeriggio.
0: Ha fatto il sonnellino il signorino, bravo.
1: Sì, e quindi direi molto bene, molto
0: perfetto,
1: bene. Sono rigenerato.
0: Rigenerato con la pelle.
1: È la crema antirughe questa.
0: Crema antirughe, meraviglioso,
1: esatto.
0: Meraviglioso. Allora, a te è mai capitato di buttare via per sbaglio qualche cosa che non andava buttata?
1: Probabilmente una volta credo di avere buttato una chiave.
0: Una chiave?
1: Sì, una chiave di una porta interna di casa. Però per il resto no, perché sono abbastanza attento e preciso, quindi molto difficile.
0: Sapevo che non mi avresti dato grandi soddisfazioni
1: no.
0: su questo argomento.
1: Però quella non sono convinto, ma temo di sì, temo di sì.
0: Beh, capita a tutti, anche i più precisi
1: già,
0: prima
1: già.
0: O poi, perché la vita e il fato ci traggono in inganno.
1: Già. Però poi per il resto no, sono sempre molto attento.
0: Io invece ho perso, però non credo di averlo buttato via, un ricordo molto caro, che è quello del concerto di Ozzy Osbourne. Il biglietto del concerto di Ozzy Osbourne, io sono sicura di averlo messo da qualche parte, però dicendo no, questo lo tengo qui perché così sta al sicuro.
1: Sì.
0: E poi non l'ho mai più trovato.
1: Allora mi sa che forse è andato.
0: O dovrei mettermi a scartabellare tutti i libri, perché il mio ricordo è quello di averlo messo dentro un libro.
1: Bello.
0: Ma quale? A casa mia ce n'è qualcuno, sai com'è. Quindi purtroppo sarà lunga, prima o poi lo troveremo.
1: Chi lo sa?
0: Spero non sia in mezzo a quei libri che sto vendendo ultimamente, perché altrimenti lo troverà qualcun altro.
1: Esatto.
0: Vabbè, cari amici, io vi saluto, vi do appuntamento a questa sera su Radio Sorriso TV ore 20:30 e B domani ore 16:30, sempre qui su Radio Sorriso con i colori della musica. La linea passa a Luca, come dicono i professionisti.
1: Mamma mia, fantastico.
0: Un bacio.
1: Ciao.
0: C'è la canzone che parla di me, Rughe.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 18:00.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Ben trovati da Mattia Venini. La crisi di Ceuta infiamma il dibattito europeo. Il ministro degli esteri spagnolo contro l'Italia. Non sa gestire i migranti. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Domani il vertice UE. Il governo proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sorriso.
15: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Oh,
11: momento di cocktail di sera.

D'Animos Band, il gladiatore, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:07, scusate, lunedì 3 agosto 2026. Ben ritrovati, sorrisini, buon lunedì, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Che bello essere nuovamente qui e aprire la settimana assieme, naturalmente nell'ultima fascia, ecco, della diretta qui su Radio Sorriso. Vi ricordo subito l'argomento del giorno, sorrisini, perché è molto interessante, ecco. E hai mai buttato qualcosa per sbaglio? L'hai poi ritrovata? Noi ci è venuta appunto all'orecchio la notizia che a Trieste un commerciante ha buttato per sbaglio 7.000 euro in contanti nella spazzatura, ritrovati poi naturalmente dai carabinieri due giorni dopo. Ecco, a voi è successo? Magari qualcosa anche di importante l'avete poi ritrovato? Raccontatemelo, fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, oppure mi potete telefonare allo 0423 736 680 o 736 681. Naturalmente, oltre all'argomento del giorno, sono qui anche per accontentare le vostre richieste musicali. Ebbene sì, sapete che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare senza nessun tipo di problema con le vostre richieste, con la bella musica delle grandi orchestre italiane. Vado subito a salutare gli amici di Rocca Franca Nazarena con i figli, guardali che belli. Ciao Luca, che bello sentirti anche oggi. Noi stiamo tornando dallo shopping, un abbraccione. Oggi giornata di compere, molto bene, siete bellissimi. Salutate anche Gabriele, mi raccomando, vi auguro una buona serata e una buona settimana e vi abbraccio forte. E ci ascoltiamo il nostro direttore Alex So DJ con Sara Tommasi, Pazza Estate, questo bel reggaeton.

Un momento di felicità, Matteo Bensi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Marietta da Pordenone, che aveva il piacere di dedicare questo brano ad Egidio e Leonide di San Vito al Tagliamento, ecco, salutandoli calorosamente, davvero, davvero una bella dedica. Grazie Marietta, e anch'io mi unisco ai saluti ad Egidio e Leonide di San Vito al Tagliamento. Ma continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, il momento adesso di un bel foxtrot. Atos Bassissi con Osvaldo a Parigi.

Rientriamo in diretta dopo aver ballato questo bel ballo di gruppo Ileni Festival con La Notte Vola, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 20 con cocktail di sera. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736 80 o 736 81. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo se avete mai buttato qualcosa per sbaglio, magari qualcosa di importante, qualcosa di valore, qualcosa che per voi era molto molto significativo e magari poi siete riusciti anche a ritrovarlo, ecco, in tempi brevi. Beh, raccontatemelo. Vado a salutare Egidio e Leonilde, che a sua volta salutano l'amica Marietta da Pordenone e dedicano sia a loro sia a Marietta, visto che sono tutti nonni, ecco, cari nonni di Enzo e Terry. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

con questo bel paso doble, orchestra Paolo Bertoli e il Pasito, e vado a salutare Beniamino da Conco che aveva il piacere di ascoltare appunto un bel passo doble dell'orchestra Paolo Bertoli, caro Beniamino da Conco. E poi Beniamino mi chiede questa sera chi ci sarà a condurre Gentile Richiesta. A Gentile Richiesta, beh, ci sarà Carlotta, caro Beniamino, e ricordo a tutti voi carissimi ascoltatori di Radio Sorriso che se avete piacere questa sera a partire dalle 20:30 su Sorriso TV troverete appunto Carlotta a condurre A Gentile Richiesta a partire dalle ore 20:30, quindi la potrete seguire in TV, ma naturalmente anche nella nostra bellissima applicazione, del tutto gratuita, scaricabile gratuitamente, e potete appunto ascoltare Radio Sorriso, ma potete vedere anche Sorriso TV e soprattutto anche potete essere sempre aggiornati sugli eventi e naturalmente richiedere anche i biglietti dei vari eventi che sono disponibili. Quindi un'applicazione veramente a 360 gradi che funziona perfettamente ed è davvero molto, molto utile da portare sempre con voi. E poi naturalmente vi ricordo il nostro sito internet www.sorriso.it. Ci siamo ovunque, ovunque, ovunque, ovunque. Adesso vado ad accontentare e a salutare prima innanzitutto Giovanni da Villorba che mi ha telefonato, anche lui sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e ha il piacere di ascoltare Marietta Monta in Gondola, e noi l'ascoltiamo nella versione di Farfilò Ricordificio Musicale. E saluto anche Norma da Noale. Ciao Norma, un abbraccio forte, sei sempre spettacolare.

Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini con Fuego, e vado a salutare l'amica Anita da Maiano che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Carissima Anita, il brano tutto per te. Saluto naturalmente anche l'amica Rita, un abbraccio forte e una buona serata, carissime. Continuiamo adesso il momento di una bella cumbia. Patrizio Lucidi con Jackpot, sempre qui su Radio Sorriso.

Chi dorme? Angelo Centamori, sempre qui su Radio Sorriso, questo bel ciaccia, e continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare l'amico che non si firma, tra l'altro ho scoperto, ma lo andiamo subito a vedere. Giacomo, ciao Giacomo, eccolo, eccolo, eccolo, poi magari mi scrivi da dove ci scrivi. Mi potreste far ascoltare l'eco della mia valle? Ma con molto molto piacere, sei appena sintonizzato Giacomo e ti accontento subito subito subito. Ti auguro una buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Elkan Fin con l'eco della mia valle, questa bella begin, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent. Il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso 0423 736680.
9: Sono le 19:03.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona serata da Mattia Venini. Folla la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Ira di Trump contro i vertici iraniani, definiti incredibilmente ipocriti. Iniziano i colloqui ma dichiarano di non star conducendo alcuna trattativa, ha scritto il presidente americano sui social. Poi su Hormuz, abbiamo noi il controllo, il blocco navale continuerà fino a un accordo alla resa totale. Alla vigilia del vertice europeo esplode lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. 3 anni fa a Casal Palocco, Roma, travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina. Nel 2024 aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Dovrà svolgere un programma di recupero. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 macchine, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, in crescita dell'8,9% sullo scorso anno. Italia nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso, oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi di 40 e un'afa asfissiante. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso!
8: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno?
13: Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Tutto è possibile. Sorriso.
16: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Roberto Polisano con Batti Cuore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 20 con Cocktail di Sera. Per chi si è sintonizzato da poco, ben ritrovati sorrisini, ben ritrovati sulle frequenze della radio più giovane che mai. Io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, ormai manca sempre meno, il 15 di agosto, Ferragosto, si deve festeggiare alla grande, e noi abbiamo la proposta giusta, abbiamo la proposta, una proposta imperdibile, assolutamente. Pronti per un Ferragosto pazzesco, scusate, con Radio Sorriso? Si ritorna con il sorriso in piazza Cusignana di Giavara del Montello, alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. Naturalmente vi ricordo che l'ingresso è gratuito, c'è un ricco e fornitissimo stand gastronomico, e quindi non mancate. Poi, a concludere il tutto in bellezza, ci sarà anche un bellissimo spettacolo pirotecnico. Quindi mi raccomando, segnate sorrisini, sabato 15 agosto a Cusignana di Giavara del Montello, alla Sagra dell'Assunta, sorriso in piazza dalle ore 21, assolutamente. E adesso vado ad accontentare l'amico Christian da Padova, che mi richiede il prossimo brano. È un bel lento, una bella novità 2026 di Igor Chimetto, Una nuova luce.

Domenico con quelle notti e vado a salutare l'amica Rita da Selvazzano che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie Rita per aver telefonato allo 0423 736680. Vi ricordo anche il numero per la messaggistica 345 4845 663, dove è arrivato il messaggino della cara Enrica da Treviso che mi manda un salutino perché lei rispetta le regole, ha fatto la richiesta musicale ieri e oggi passa solamente per un salutino e spera di poterci rincontrare a Brescia alla donata degli Alpini l'anno prossimo, perché a Genova non c'è potuta venire, insomma, per un piccolo problemino, un piccolo infortunio, ecco, ma ci vedremo sicuramente cara Enrica, magari anche prima di Brescia, ecco, chi lo sa. Grazie ancora per aver mandato il tuo messaggino e ti saluto anche Maria di Mira e Fiorella di Villafranca di Verona che mi hanno telefonato per un salutino. Vi abbraccio forte e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Adesso è il momento di un bel Aligalli, Andrea Guerrini con Ballare, Cantare.

Antonio Cottini con Porto Rico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo con una bella polca, prima della pausa, l'adrenalina, Claudio Nanni, sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo tra pochissimo, Sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera, fino alle ore 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso
7: 0423 736 680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
12: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Antonio Tanca, un'estate da ricordare. Bene sì, ebbene sì, beh, insomma, ci siamo ancora dentro all'estate, quindi godiamocela e poi ce la ricorderemo quando sarà. Le 19:37 minuti di questo lunedì 3 agosto 2026, fino alle ore 20, a tenervi compagnia il sottoscritto, la voce di Luca con cocktail di sera. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736-80-736-681. Ancora qualche minuto in mia compagnia fino appunto alle ore 20. Adesso andiamo con un bel lento, una bella novità del 2026, Gianni Drudi con L'ultimo clown.

Dante, effetto musica con Allegrissima, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Marina da Rosà, in provincia di Vicenza. Lei è un'ascoltatrice da molti molti anni, però oggi, proprio pochi minuti fa, per la prima volta ha telefonato allo 0423 736 680, e questo mi fa molto molto piacere. Grazie mille Marina, è stato un piacere sentirti, conoscerti, e come ti ho detto prima al telefono, mi raccomando, continua a telefonare, sia per un saluto ma anche per le richieste musicali. A noi fa tanto tanto piacere, ecco, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Grazie mille, è stato un piacere. Andiamo adesso con un bel terzinato, la voce di Roberto, orchestra Roberto Tomasi e Mirna Fox, con Ti muovi, sapere di lei.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella baciata, la voce di Manuela, orchestra Roberto Scaglioni con Mi Corazon, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico l'amico Paolo da Gallio, che ha il piacere di ascoltare, che mi ha richiesto il prossimo brano, una bella polca dalla vera Romagna Folk con Pantera, e subito dopo ci ascolteremo un bell'Aligalli dall'orchestra

Daniele Cordani, la voce di Pamela Mojito. Io vi saluto, sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Ci risentiamo per quel che mi riguarda mercoledì, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Subito dopo di me ci sarà Alex con Sorriso Grandi Firme per quanto riguarda Radio Sorriso, mentre a partire dalle ore 20:30 su Sorriso TV ci sarà la nostra Carlotta con A Gentile Richiesta. Come sempre, una serata ricca di appuntamenti sia su Radio Sorriso che su Sorriso TV, a tenervi sempre tanta bella compagnia con la musica delle grandi orchestre italiane. Io vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre fate i bravi, ma non troppo. Ciao e un caro saluto ancora a Paolo da Gaglio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. La buona carne.
1: Il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 20:03.
1: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale di calore sull'arco alpino, specie sui rilievi centro-occidentali, e il caldo e l'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e punte massime roventi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Tutti dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Vuoi Radio Sorriso alla il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Sorriso!
12: È il momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
13: Cerco le mie mani, ti vorranno ancora.
12: In compagnia di Alex,

Alito Band su Radio Sorriso con Unica sulla vostra radio, più giovane che mai. Ritorna anche in questo lunedì puntuale l'appuntamento con Sorriso Grandi Firme, il cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato proprio con la voce di Luca Mojito Band, questa Unica, un brano del grande Antonello Venditti pubblicata nel 2011. La canzone è una dichiarazione d'amore delicata a una persona considerata speciale e irripetibile. Venditti parla di un legame profondo che resiste alle difficoltà e al passare del tempo, esprimendo affetto, gratitudine e il valore dell'unicità dell'altra persona. Insomma, è una ballata romantica che celebra un amore autentico, intenso e duraturo. Parliamo ancora d'amore con un altro bel brano che ben conoscete, che canterete sicuramente con noi. L'ascolteremo con Morena Ciucci, Sarà quel che sarà. Un successo di Tiziana Rivale e Gigi Sabani. È grande successo del 1986. Il brano invita ad affrontare il futuro con serenità e speranza. Il messaggio è quello di accettare ciò che la vita riserva senza lasciarsi paralizzare dalle paure, confidando che qualunque cosa accada si potrà sempre andare avanti. Una canzone di speranza, fiducia nel domani e accettazione degli eventi della vita. Ascoltiamo con Morena Ciucci, Sarà quel che sarà, a Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Sempre in diretta in questo lunedì 3 agosto con Alex Sorriso, grandi firme. Ho avuto il piacere di duettare con questo brano insieme a Rossella Ferrari, che ringrazio tantissimo per le belle emozioni. Un sorriso dentro al pianto, la nostra umile versione, umile è mia ovviamente, perché Rossella è una grandissima cantante. Io cerco di, insomma, di fare quel che posso, dai, senza grandi illusioni. Un sorriso dentro al pianto, un brano appunto di Ornella Vanoni, anno di pubblicazione 2021, un singolo dell'album Unica. Il brano racconta il contrasto tra le esperienze belle e dolorose della vita. Il sorriso rappresenta la forza, i ricordi e l'amore dato, mentre il pianto rappresenta le ferite e le difficoltà affrontate. È una riflessione sulla capacità di trasformare il dolore in consapevolezza e continuare a vivere con intensità. È una canzone matura e autobiografica in cui Ornella Vanoni celebra la vita con tutte le sue emozioni, mostrando anche delle sofferenze, perché quelle purtroppo possono sempre esserci, però bisogna sempre vedere poi

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane che mai.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
3: Tutto è possibile. Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e zero minuti. Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È l'una e due minuti.
2: Nuovo appuntamento con le notizie flash dell'una, ben ritrovati. La sospensione temporanea di Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee, una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile, lo ha detto alla Versiliana il vice premier Antonio Tajani.
3: Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza del nostro paese, di tutelare le frontiere italiane, che per 7000 chilometri anche frontiera europea, quindi questo è il nostro obiettivo, non c'è nulla di strano.
2: Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia. Lucio Maran.
4: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo.
2: Turismo per l'Italia, un altro agosto da record, quasi 97 milioni di pernottamenti previsti nel nostro paese. Le stime sono di Assoturismo Confesercenti e indicano una crescita rispetto al 2025. A sostenere il settore sono le destinazioni balneare, poi i laghi e la montagna. Anche il comparto termale dovrebbe chiudere agosto con un lieve segno positivo. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 2:00. La sospensione temporanea di Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee, una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile, lo ha detto alla Versiliana il vice premier Antonio Tajani.
3: Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza del nostro paese, di tutelare le frontiere italiane che per 7.000 chilometri anche frontiera europea, quindi questo è il nostro obiettivo, non c'è nulla di strano.
2: Sulla stessa linea anche Fratelli d'Italia. Lucio Maran.
4: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo.
2: Capsule e cialde del caffè. Dal prossimo 12 agosto entreranno in vigore le nuove norme per la raccolta differenziata dei rifiuti e con l'entrata in vigore del regolamento europeo del 2025 anche capsule e cialde saranno considerate imballaggi. E per ora ci fermiamo qui. Il prossimo appuntamento alle 3. Buonanotte e grazie per l'ascolto.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella...